0: Bilibidi.
1: Woo!
0: Bilibidi.
1: Woo!
0: Bilibidi.
1: Woo! Jesus! Woo!
0: Bilibidi.
1: Woo!
0: Bilibidi.
2: Shake, shake,
1: woo,
2: shake,
1: woo.